0: Lero, Lero,
1: Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero,
0: Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero,